Domenica 12 luglio 2026, bentrovati, benvenuti su Radio Easy Rock ad un nuovo appuntamento con Rock Train, due ore con la più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta. Salve a tutti da Steve Sonic, insieme per due ore anche oggi, come del resto accade durante il weekend, il sabato e anche la domenica, lo ricordo, sempre tra le 10 e mezzogiorno. Il nostro appuntamento come sempre comincia con il nostro ingrediente principale, la musica 1975. Abbiamo iniziato oggi con Aerosmith, Sweet Motion. Andiamo avanti di qualche anno, 1991, altra band assolutamente importante per quel che riguarda la storia della musica rock, Van Halen. Questa è Top of the World.

Rivers Cuomo con i suoi Weezer insieme a Wednesday era il nuovo singolo We Might As Well Be Strangers. Radio Easy Rock.

0: Debutto al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
2: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
1: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
9: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
10: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
11: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro. Superi per risotto, ti
12: fa risparmiare. Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
13: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
14: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
15: Acquista!
16: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
15: Guida!
16: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
15: risparmia!
16: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
17: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
16: Con Take and Drive vinci sempre tu.
17: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
18: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
19: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
18: Goppion Caffè, bevilo buono.
20: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
21: Radio Easy Rock, Rock Train.

1994 dall'album Park Life, Damon Albarn con i suoi Blur, era Girls and Boys. E adesso flash forward, perché finalmente il giorno di cui parliamo da mesi è arrivato. Lo scorso maggio gli U2 hanno passato diversi giorni a Città del Messico girando il video del nuovo singolo che sta per arrivare, condividendo poi spezzoni sui social. Tra l'altro, ad un certo punto, tra virgolette vittime di un acquazzone, sono riusciti ad avere in prestito il balcone di una famiglia che era proprio lì, per continuare ovviamente ad esibirsi, continuare a registrare quello che dovevano registrare. Si parlava di un'uscita eventuale del singolo il 12 giugno, usando i mondiali di calcio come trampolino di lancio. In realtà poi non se n'è fatto più niente. È circolata anche una foto con la band in vestiti eleganti in uscita dal mare su un bagnasciuga. Si pensava fosse la copertina, poi è sparita dai siti, dai post social. Insomma, c'è stato assolutamente, come dire, della serie butto il sasso e nascondo la mano. In ogni caso, alla fine il nuovo singolo degli U2 è arrivato, siamo felici, siamo pronti ad ascoltarlo. Più avanti arriverà l'album, non c'è ancora né il titolo e tantomeno la data di uscita, però oramai diciamo che i giochi sono fatti. Allora sentiamo il nuovo singolo di U2, Street of Dreams.

0: Radio Easy Rock Silver Screen.
1: Arriva anche oggi il nostro consueto appuntamento con Silver Screen, questo angolino in cui si intersecano grande cinema e grandi colonne sonore rock and roll. E oggi, beh, abbiamo un appuntamento con il mito, perché andiamo al 1986, anno in cui Tony Scott ha diretto il primo iconico capitolo di Top Gun con Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards e Tom Skerritt. Serve proprio che vi ricordi la trama? Vabbè, lo facciamo, cioè, è una cosa che facciamo in maniera abituale in Silver Screen. Insomma, il film racconta la storia di Pete Maverick Mitchell, che viene ammesso alla scuola per ufficiali d'élite Top Gun, e lì si trova a competere con il cattivo Iceman per il titolo di miglior pilota della Marina. Poi succede che il suo amico navigatore Goose perde tragicamente la vita durante un incidente in volo e ovviamente e sprofonda in un blocco psicologico opprimente dal quale riuscirà ovviamente ad uscire durante una vera missione di combattimento, dimostrando il suo valore e salvando poi i compagni. Per quanto riguarda la colonna sonora, a dire il vero non c'è molto, ci sono Cheap Trick, Jerry Lee Lewis, spicca però il protagonista di oggi, Kenny Loggins, canzone che tra l'altro suona all'inizio, a metà e alla fine del film. È stata riutilizzata anche nel secondo capitolo del film uscito pochi anni fa, 2022 se non erro, e all'epoca, dopo aver ascoltato circa 300 canzoni senza risultato, il produttore Jerry Bruckheimer incaricò Giorgio Moroder di comporre una canzone per le scene in cui erano protagonisti i caccia e le loro manovre sulle porte aeree. Ne uscì quella che fu poi la colonna sonora più venduta dell'86, che tra l'altro fu data a Kenny Loggins dopo che i Toto si rifiutarono. Sentiamo allora la canzone protagonista di oggi, che è Danger Zone.

0: Canzone molto buona, peraltro, anche per l'attività fisica. Saluto quelli che ci ascoltano mentre la fanno la domenica mattina. Kenny Loggins, protagonista di oggi di Silver Screen con Danger Zone. Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
12: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
13: Radio Easy Rock. Rock Train.

0: life.
1: I Bon Jovi dal 2000 con It's My Life. Intanto sono tornati on the road proprio martedì. È cominciato il loro tour dal Madison Square Garden di New York. Stiamo invece per sentire il nuovo singolo di Jack White, live anche lui. È passato per l'Italia, mancava dal 2008 e non, comunque non si era mai esibito come solista. È stato al festival prima estate del Lido di Camaiore, poi a Lignano Sabbiadoro, dove è stato a vederlo e ad apprezzarlo in maniera assurda proprio il nostro Head of Music Emanuele Monaro. E per quanto riguarda lo show, abbastanza imprevedibile, ci sono ampi momenti dello show in cui i pezzi sono scelti al momento, in pratica li dice all'orecchio dei musicisti e poi vanno con la canzone che hanno scelta. E tra l'altro non sapere quello che viene dopo è un grande plus, no? Per chi segue uno spettacolo, soprattutto ora che c'è internet e c'è l'abitudine, lo faccio anch'io, ma è un'abitudine cattiva se vogliamo, di andare a vedere quelle che sono le scalette dei concerti prima di andarli a vedere. I concerti. Sentiamolo Jack White, c'è il nuovo singolo Dollar Bill.

1993, eravamo vicini al canto del cigno per i Guns N' Roses, era Since I Don't Have You. Radio Easy Rock.

0: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa. Puntiamo in alto.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
11: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
12: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede, le fasi della fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
13: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato

0: appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre. Un'emozione che matura nel tempo. Come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lusso in Piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
7: Radio Easy Rock, Rock Train.

Dal 1972, da un album epico che era Transformer, era Lou Reed con la sua Walk on the Wild Side. Parliamo invece ora dei Rolling Stones, che stanno ovviamente promozionando il nuovo album Foreign Tongues, uscito proprio due giorni fa. Mick Jagger ha parlato dei programmi della band per un tour nel 2027. Intervistato in Argentina dalla stazione radio La Nación, ha dichiarato intanto che gli Stones non seguiranno l'esempio di Harry Styles, esibendosi in un tour di concerti in stile residency. Sperano invece di intraprendere quello che è tranquillamente, no, il tradizionale giro di concerti il prossimo anno. Bisogna vedere, Keith Richards permettendo, questo l'abbiamo aggiunto noi. In ogni caso, ha detto Jagger, mi piacerebbe portare in tour questo album, non vedo l'ora di cantare, ci sono tante canzoni nell'album che possiamo fare sul palco, e quindi non penso che andremo nel 2026 ma l'anno prossimo. Spero di andare in tour e spero di farlo assolutamente il prima possibile, e speriamo anche di passare per l'Argentina. Mi trovo molto bene a spostarmi, mi piace andare nei posti, e aggiungo io di nuovo, Keith Richards un po' meno. Sentiamo allora i Rolling Stones, arrivano loro con In the Stars.

Cominciata da qualche minuto la seconda ora della puntata di oggi, quella domenicale di Rock Train, qui su Radio Easy Rock. Ancora salve a tutti, buona domenica, ben trovati da Steve Sonic. 1964, Beach Boys con quella che fu la prima canzone ad andare in testa alla classifica di Billboard, spodestando in quel momento la British Invasion guidata dai Beatles. Era ovviamente I Get Around, che non parla tra l'altro di surf come si potrebbe pensare, ma parla di un problema molto più comune per quelli che erano i ventenni dell'epoca, cioè la noia della provincia e il problema del rimorchiare. Cioè, nel senso, nella canzone dicono: abbiamo già fatto tutto nella nostra città, andiamo sempre nei soliti posti e quindi prendiamo l'auto e andiamo I Get Around, andiamo in giro a cercare nuove ragazze e nuovi stimoli in altri quartieri. Tra l'altro, le sessioni di registrazione di I Get Around sono passate alla storia per un dramma familiare, perché Murray Wilson, il padre dei fratelli Wilson, era il manager della band, ma era anche un uomo incredibilmente autoritario, critico e soffocante, e durante la registrazione del brano continuava a interrompere, a criticare, insomma, la direzione musicale del figlio Brian, che a un certo punto lo licenziò come manager della band e lo allontanò. Adesso ci spostiamo al 2007, cioè Bruce Springsteen, questa è Radio Nowhere.

Sono tornati in questo 2026 e la cosa mi ha reso assolutamente felice anche i Greta Van Fleet. Era Play Your Games. Radio Easy Rock.

0: scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu. Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
5: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99€. Regina di cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89€.
6: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin Lamede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
8: Goditi le fasi della fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
7: Fasin Lamede, il 19 luglio a Sutrio.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
12: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
13: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
14: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
15: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
16: Fino ad esaurimento scorte.
17: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
18: Rock Train su Radio Easy Rock.

Lenny Kravitz con Mr. Cab Driver dal 1989. Adesso invece torniamo ad ospitare in Rock Train Violet Grohl, che è uscita con il suo album d'esordio, consapevole della necessità di affermare la propria identità artistica, pur essendo ovviamente sotto i riflettori per quel che riguarda una pesante eredità familiare, perché insomma essere la figlia del leader dei Foo Fighters e uscire con un album non è assolutamente facile. Non è facile separare quella che è la sua proposta musicale dal cognome che porta, e dicono i critici che forse proprio questa consapevolezza l'ha portata a osare proprio, cioè dicono che manchi del peso specifico interpretativo della serie. Le cose sono state fatte tutte benissimo, alla lettera, in maniera impeccabile, però effettivamente manca quel qualcosa in più, quella personalizzazione che magari potrà godersi in un eventuale secondo album, visto che in ogni caso le cose con il suo album d'esordio non stanno assolutamente andando male, quindi ci aspettiamo da lei qualcosa di più introspettivo e personale. Sentiamola comunque, Violet Grohl, con il singolo Bug in the Cake.

Dallo storico album Combat Rock, i Clash con Rock the Cashbah. La mente del pezzo è il batterista Topper Hedon, che arrivò in studio un giorno prima degli altri, si mise a suonare la batteria, poi passò al pianoforte, registrò anche la linea di basso e in pratica quando arrivò Joe Strummer trovò la canzone già fatta. L'unico problema, diciamo, era il testo, perché era una canzone d'amore sdolcinata dedicata alla sua fidanzata dell'epoca, e Strummer prese il foglio, lo buttò e scrisse il testo invece politico e dissacrante che conosciamo oggi, e in cui praticamente Strummer immagina una storia satirica in cui un re arabo vieta il rock and roll, ma i suoi cittadini, guidati dai piloti dei caccia militari, decidono di ribellarsi e di scuotere la Kashba ballando a più non posso. Peccato che in realtà durante la prima guerra del Golfo nel 91 i piloti dei bombardieri americani scelsero proprio Rock the Kashba come colonna sonora non ufficiale da ascoltare durante le missioni. La cosa non piacque assolutamente a Joe Strummer. Arriva ora invece il padrino dello shock rock, 1973, c'è Alice Cooper, questa è No More Mr. Nice Guy.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Radio Easy Rock, Rock Train.

Da un album capolavoro che era Hotel California 1976, erano gli Eagles con Life in the Fast Lane. Adesso torniamo di nuovo ai giorni nostri, quindi flash forward per ospitare ancora una volta in Rock Train il singolo che sancisce il ritorno di Johnny Marr, che uscirà il 2 ottobre, manca tanto, il nuovo album, con il nuovo album The Age of Everything, che è tra l'altro il suo primo lavoro di solista dal 2022. L'altro album era Fever Dreams. E per quel che riguarda il significato del titolo, The Age of Everything, l'età del tutto, ha detto: questo disco ha avuto per me l'effetto più catartico, il titolo mi è venuto in mente durante il processo di scrittura e è diventato un'idea da cui non riuscivo a liberarmi, mi sembrava di riassumere il modo in cui molte persone si sentono oggi, è una sensazione di sopraffazione culturale causata dalla tecnologia, ma guardandola da un'altra prospettiva può esserci anche un senso di possibilità. Quindi da The Age of Everything sentiamo il nuovo singolo di Johnny Marr, che è

0: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
1: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
2: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
4: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
5: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
4: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
6: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
7: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
6: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
7: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
7: e su bissolocasa.com.
8: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasilla Mede, le fasi della fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasilla Mede, il 19 luglio a Sutrio.
9: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
10: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
12: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
13: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
12: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
13: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
12: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
14: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
15: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Esordio settimanale con l'anticiclone protagonista del tempo sulle Venezie, una giornata di lunedì all'insegna del sole, del cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, con caldo sempre intenso, persistente, un'estate 2026 da temperature eccezionali. Anche lunedì massime di 33-34 gradi sulla pianura veneta e friulana, locali punte fino a 35-36 gradi tra Rodigino e vicina Emilia. Verso la serata, formazione di qualche temporale di calore sull'arco alpino, anche sulle montagne del Veneto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.
1: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
2: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
3: Goditi le fasi della fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
2: Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
4: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
5: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
6: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70
7: euro. Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
10: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
13: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
14: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
15: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
14: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
15: Info su coopvolpago.it e sui social.
16: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
17: Subsonica, Skunk Anansie, Yngwie Malmsteen,
16: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
17: Vivi l'energia dei grandi palchi!
16: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
18: Università degli Studi di Trieste! Crea la tua storia! Scopri i corsi di studio! Vai su units.it/immatricolazioni26.
19: I need you tonight, 'cause I'm not sleeping.
20: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Eccolo lì. Impossibile non notarlo. È vestito tutto in arancione. Con grande calma si siede dietro e scandisce un indirizzo fuori città. Che splendida nottata, dice in un sussurro. Adoro il buio, il silenzio, perfino l'odore della notte. Quando scende, quasi mi dispiace. Emanava un certo qual senso di compiaciuta

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
4: Cross Town Traffic Chaos.

Dimmi, conosci Florence? No? Allora te la presento. Florence Leontine Mary Welch, nata a Londra il 28 agosto 1986. Tutto sommato, Flo è una bimbetta a modo, però già da piccola mostra qualche intemperanza. Per esempio, non riesce a rimanere seduta per molto tempo e soprattutto non è per nulla disposta a studiare le cose pallose che le propina la madre. Del resto, quella è una professoressa e di storia rinascimentale, sì signore. Quando le viene diagnosticata una forma lieve di disprassia e di dislessia insieme, trova finalmente il coraggio e la scusa buona per annunciare a tutti che lei, in fin dei conti, deve darsi alla musica. Eh sì, perché la cadenza, il ritmo, sai, mi aiuta. Poi soprattutto il rock, cioè questo mi aiuta proprio a superare i disagi, capito? Mi dà un ritmo nel parlare, insomma, mi fa superare gli svantaggi che sono arrecati dalle mie due patologie insieme. L'occasione perfetta arriva quando si fidanza con un chitarrista, il quale la porta spesso con sé in studio. Lì conosce Isabella Summers, anche lei musicista, e le due si trovano benissimo. Diventano inseparabili e presto la buona Isa si rende conto che l'amica ha una voce di rara bellezza. Dopo qualche mese fondano la loro band. Inizialmente la chiamano Florence Robot and Isa Machine, ma poi decidono che Florence and the Machine può bastare. Ben fatto!

Non può andare più veloce. Sarà almeno la decima volta che me lo dice. Cerco di essere cortese e ripeto: mi spiace, in città il limite è di 50 km orari. Qui l'unica cosa che può andare veloce è la musica.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Che annata, il 1969 per i festival rock. Il peace and love, la libertà, robetta del genere. Della mastodontica schiera di concerti rock spalmati su più giorni, vero ritrovo di anime dedicate alla musica e all'amore universale, fa parte anche il Newport Festival, che si conclude dopo 3 giorni trionfali il 22 giugno 1969. Quella che oggi definiremmo la line-up è composta da artisti di tutto rispetto, te ne dico qualcuno: Tina e Ike Turner, Jimi Hendrix, che va detto che non si perdeva un festival, Joe Cocker, i Creedence Clearwater Revival, i Jethro Tull, gli Steppenwolf e così via. Avrebbe dovuto presentarsi anche un tizio che si chiama Marvin Gaye, conosci? Però si dice che all'ultimo momento abbia dato buca, perché, fammi vedere, si era dimenticato di segnare il concerto nell'agenda. Tu capisci, Marvin Gaye ha un'agenda bella piena. L'ingresso costa circa $7, mentre si pagano $15 per i 3 giorni, con tanto di possibilità di accamparsi dentro l'area del concerto. La maggior parte degli spettatori, però, decide di non pagare. Sfonda i cancelli e via. In 3 giorni la cosa si è ripetuta così tante volte da mandare a monte quella che poteva essere una vera fiaba idilliaca. Furti, disordini, un mucchio di roba, costata all'organizzazione circa $150.000. E ricordati, siamo nel 1969. E poi l'amministrazione cittadina ha dovuto ripagare di tasca propria un sacco di altri danni e disastri. Insomma, sarà pure l'amore universale, però è un amore molto impetuoso.

0: Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
1: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
2: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos con Claudia Valentini.

No, non riesco a togliergli gli occhi di dosso. Guardo la strada, certo, ma ogni tanto alzo lo sguardo e cerco il suo, indugiando sullo specchietto retrovisore. Non ho mai visto due occhi di un blu così intenso.